0: Attenzione!
1: Please welcome the new party! Smash it! Fresh from Italia! Sempre, sempre! Come on, you